volte la mia vita è solitaria, come se mancasse l'aria in una stanza di Parigi.

strada, con il sorriso ti saluto e te ne vai, come se non avessimo mai condiviso quei ricordi in quella stanza di

così bene. Io sono rimasto solo in quella stanza con le tue paure e chissà se te ne frega.

cosa fare o cosa dire se sei perso come me. Non mancano parole per ferire, me lo hai fatto capire.